tla mangolo mothemo re tla koqa re tla sheba ba mangolo a fapafapaneng re tla kena ka rolongolo la ba Filipi re tlo koena ka rolongolo la Mateu re tlo sheba thapelo thapelo ke eng ebile ka lehlonolo re na le baruti re na le batlotsiwa ba modimo ba tlatla ba re manollela ba tlatla ba re fa ditaba re be le kutlwisiso e feletseng gore na ha re bua ka thapelo thapelo ke eng oh yeah e re ke e kwale mothemotlemetsetsong e ne leshome le metso e mehlano tjena hantle ka morao gorra ena ya botshelela ke tle ke late jwalo kone mona andile ka majola

bua le Pastor Maredi ka jono mabidi re tlo phetla mangolo re tlo a phetla re tlo a sheba sheba ho hore na ho baneng ho phire phile ka ka ka ka thabo na o tla thabo.

ho thiritle ka thabo fela ke tla jwang ka thabo ho wena modimo ke le maqeba ke tla jwang ka thabo ho wena ke le mehwabadi re tlo phetla mangolo mathemo tla re tla bua le pastor Maredi re tlo bua le yena ka jeno re ke re mano letter ba ina re ke re fumane kutlwisiso hore ho bolelwa eng ha ho thwe letshwao la mokreste ke thabo letshwao la mokreste ke kananelo letshwao la mokreste ke teboho.

tsumo themo tla hantle fela botsekeng wa pele ho raya bo robedi itse hantle re bua re be di taba le morutwa ka kwano mona a be di taba are ka hara batho ba le shome ba ile mba fodiswa ibile ya le mongfela ya ileng a hopola melemo ya ho fodiswa melemo ya monga bophelo me khutlela morao a ya leboha ka ho etsa jwalo fela yaba o mmina hanya ditlonolofatso tsa hae le wena ka jeno boyemong bofe kapa bofe ngwaneso e ba le thabo e ba le kananelo pelong ya hao itse a re mothemong ha bua ditaba a